0: nisko utopljenka.
1: Se ne vanno i colori della morte,
2: se ne vanno i salvano
1: triangoli colorati salgono come farfalle scappiamo.